su. Aye mi bala fu o Jesu. E mi min fu ko fu o Jesu. Aye mi bala fu o Jesu.